Io nei musica ne fai fuori so fa malosicino. Io tattoo let's talk and more music. Io ja alle tu lange fu il tattoo li ciò pien Silvia. Io fa super senne le va noi te lo noi. Ai uno super senne musica. Ah. Alle tu lange le uaye le AI. Ah. Ia ile fa samoina. O le fai ai o tanga to la watu tono le masini. Io tanto ta mai pese o fai pese samo na tu se na fare pala ni ile temina pese. Ele ai masesi na le fitu o lima. Na fa tau le fale ni shila ino wa se ni kon kala te mal fare po pese le hai piskes. Ole tulanga le oye ia tatou whaneun po I lungo li YouTube. A whaise wata mana ia, po sau kuka mana ia. A e mata mata in tangata e se furu afe. Ia ngau maua lau se lau tala Amerika. Wa e se furu tala I le afe tangata. Mantua mai a whaise wata mana ia. Mea vai le tinana le kuisi masi. Oka se mana I ona ata e fai mai se vai. Po se me upo. E lui fola lei ama ulu e lua. Fai mai wai lalu ngole ulu lea. O ingole si ulu lea. Kau rifu wa lewa nga kako moku mai mali kaula. Ia, la fai kule se ole avere lua. E sa fai mai ole mafala. E se le lei o a fai a o atal tinale na. Alu fai le leila u taime mata mata I lungo li tu. I se vaenga wa fofo I lau whanau, I er vae me lau kuka fau maua I oe, whainga lau senga. Mau whan au senga, ai ua kau mai I a le whainga o lako kuka. Ai, manga ola se chip se fuidele matatae. I ole corn flour, kipi kipi whani pakeka, fufuru mamalu, lu ole corn flour. Falai, ai wa ai la I ai, ka ilo fuori ken KFC. Ai o te mata mata, I e pulea oe, o lau tupena e alu, o lau mata mata na fai. Mantua, a faisa video manaia. Ia, a mata mata I tangata e afe la luangi wa maua la suta la Amerika. O le tulanga fule na, ia, ale ua, tata noe fo I malatu, I pintu fa fong le astona, ino fata noe, sunga I apinati Williams. Tasio alo ilonga foi. Ole ua makuako anga hapina te faian pese lunga ole AI. Ona e vave, tupe vave. A fai a kasi pese pina tira wa tuu nei ae umbae fonga se furu afe pe lusu afe tangata mfifi ai. Ia la lasa umake. Ae a kako yasola. O e manda tua foi la uali ia ngoka wanga usko ingo tulepa. E faa malo si ese tula fono. E sala tupe le sitama peto tongi le sitama le pesia le sitama. Ale ale tala tula e pana faye. I o mai e le sikala mai ka si furu hafe. Ai lor kou manga nga oi faye kura fongo e sala le sikama. Angai kau dia kou li pingem kou siti kou o. Alu I fale pia fakao I kou a me ai. Ai desi kou kupe main malo. E leila se kura fongo fape nga. Lea lai fa ngai Amerika he o mai le so. E se furu afe pese lau afe le si tala ele afe pese. E me kao le copyright. A usura ele si afe pese le pese ele si afe ili ago ma se fangoi. E o ole miliona. E suwe ele si afe pese le si afe pese. O e mantua I ale fa ili fo ili le ole police a Britannia. Le li o sting. Ilana pese fo ili le every breath I take. Na uso le li Amerika o Puff Daddy ino o mali use tasio na guo. Ma sui le ngol pese, I'm missing you. O la la mena tupu. Tasi le pese le li Amerika le na o le faki umo le pese police. Ai mo wale lu o se furu ono milion na tala. E ai si mai la pe na su le police le li lina. Ile milion na. Ai fai mai le meuni le o Puff Daddy. Sale, va con lo milio con le mago, va, casi le pese, ya che, ay, atacho. Lo le da un fin de pese, dungo, ay,
mingi la lu suka la wa avel ai ai ai fa ya sa pese ka lu ku vai ku singo pese a le le sa tu si pese ya so so ni mai ole maro le story ele ta dia ta tu pese ile maketi ole la lolangi pulle tanga ta ye fi su pese le skama ta pena a Aussi bien la favorite tattoo facile. Ole tattoo facile ngale nei ole fono tanga ole te sa le fao. Ole afayet for tangle maftangle te sa le fao le asulu suli ba you lie. Il est assis, il est ouli, il est toi tout sur le top, sur tout le Queen Street, Ikuna. Tatala leva noa, il paia balba malu, et fia awai mai. Faf se taiga, ya, faf se taiga, mais faila tout si ameli tiai. O fali malima, fa o tasi valu fitulima. O fali malima, fa o tasi valu fitulima. Sugar faf se ganga ya pasta to filau finau. O fa o no lua liba fitu. Pasta to filau, finau, o fao nono, lua nono, lua a lima, lo fitu. Telesia afa masanga, o fao no valu tolu ono, o fao tolu lua. Ia bakisa tapsalaya, o fao lua favaru valu ono, ono lua. O fao lua favaru valu ono, ono lua. Manto mai le numerasi to finele ya telesia afa masanga, o fao no valu tolu ono, o fao tolu lua. Olha isso, tanto faz isso, legal, nei, sapa, fama, mole, warm, ainga. Olha, foi o tanto, sapa, mamafa, ele as farile, nei, e inai, masten, e na olha, lua, sulima, talama, ole, sapa, sui, ole, mamoe, ole, sala, tipatita, sala, timemata, ia, ainga, ele fai. Ole, lua, sulima, talama, ue, mala, vai fala, mare, vai meleni, ah. Yo, fama, mole, faço, tá, mai, ofisa, e será? O faf tu valutasio no iva fafa. Faf se tra mai ofisa e sera inai masten. O faf tu valutasio no iva fafa. Faf tai. Ia omna mia pila fanau lo le universite. Ia aile munga masif so sanin malo. Oh, Maria la sapane. Mai las ka koru para. So sanin pili tameti lo le universite. Al fanau lo le universite. Oh, ka seki. Ia. Olena, olena ngalu tatu sapana le asferili nei vala a inai masten. Yo e vala aule, tamale naya ofisa e sera o fafitu valutasio no iva fafa. Lo sulimata la le sapa a yei uma vanga na sapa sui ole mamoe, ole salaki ia ma le inga li fai. Pasale lua fai, seki. Ia, ae mau e malau vaifo ngane, vai soifua maloloina. Ole vai fala, vai meleni, ia, o vai ngomana. Ia, mantua mai, ia, nenafu ifa, moe moe. Ia, la tova atu nai pese I se lua, saua wakule lisi la teo ua whapena o na tutongi mai. Ia, ala teo membership, ia ile nei fo I tausanga whaftai tele. Le fai ile o tua lofa, e se rau pepelo, sole. Se fai sapa e mo.

Vivo fatu tina ia fa la yo umanga le na bala me fa tai fa malosi au tina e umala le aru aku malau pes.

Olle sy foka malilena olle faili le loko Samoa. Male tui suina olle pese satusi ele fuanga mali ele boli moto. Le pese ele mau kafifi. Olle ele was fuiva minute wate asunua. O te fifi o te ufano fafata no fatu show is ya bread and love. Ina I loke ne suga ya asiata lo feifo. O te ngalo Samoa fu fale tonu la sa wala aule mobile mechanic. Yo ole alo Samoa mobo fa mama avenga moe. Fatalo fatu show tu fine ya siawi ale sa ina I Melbourne. A mese se uso ya pule misa ma sa lele si fa mai uso. Ole faile la fo I ve ale mungo kala loa ma fa alo kono waka. Malo brother. Fa pena vi vi va te lo va tu pulè ngol fa tu pe ali ki le fiona ye po ju suma ya papa li I kenati u tu alangi fa te lo va ti a sali a ola fa tasi a safo ma ina I pango pango a mese ya le plestin ne ri le kapi a faleta singa ya Tony Talipu malo brother malo ya oche manatu ya fatalo fatu ya ile fiko telefono o le fono fa fatu atata samo al fast in Queensland le afirma ya apipinga mali tu pala ya all of pena on talo talo mai ile nei awuli ya mesi tolunga tu show so nei shaki elisara mai ai fiti e ole mai te wa tu wa luse fulu minute te su lua una tu fa for mai e I tatu telefo mai sa moa ta peneina ma fonga ina tu il fitalinga ya a travaia tipi a travaia ole pesele nei la taina e a momoli a joia lo fa anga tina matura ya muritalo taulina vejiu ya ata tau ili mali fa mesele sa peta ya masiana wo ya sarai tai tu unga le tamata yo kiri ma le tolo tolo I matau tu fatalo fatu I fo ya tai tu mese ya se wo le fiko ya asi tanga ina ma fatu ya salva Mantua toi foi nei matua matua le matua community nei Logan. I miss the PTP ina inala. Yeah, ngadu di mai tamesi na pia.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo ascoltando canzoni, notizie e storie. Oggi è giovedì 16 luglio 2026, auguro a tutti un buon ascolto, ci sono tante notizie, tante canzoni e staremo insieme per un'oretta. Grazie per l'ascolto, se volete telefonare il numero è sempre uguale, ma lo ripeto, il numero è 32 40 86 86. 32 40 86 86 e cominciamo con una bella canzone cantata da Salvatore Adamo, una bella canzone che lui chiede ai genitori della ragazza se può ballare con lei, perché una volta si chiedeva permesso, oggi è il giorno no, però ascoltiamo la canzone, buon ascolto.

0: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. Brisbane's growing network of bikeways is making it easier than ever to get outdoors and explore our city on two wheels. From scenic creek rides to riverside routes, family-friendly parkland paths, there's something for riders of all ages and abilities. Our parks and bikeways are a great free way for families to stay active and spend time together. Head to our website to plan your next ride today.
1: Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Questa notizia riguarda il re d'Inghilterra, re Carlo III, con il figlio Harry. Allora, re Carlo e Harry, nessuna riconciliazione dopo l'incontro privato. Il sovrano ha ricevuto i duchi di Sussex e nipoti nella cornice della residenza di Highgrove, lontano dai riflettori. Prime indiscrezioni su questo difficile incontro. Sfuma il sogno di un'atmosfera di pace in casa Windsor. Venerdì 10 luglio Re Carlo ha incontrato Harry e Meghan, che erano insieme ai figli Archie e Lilibetti nella residenza di campagna di Highgrove. Ora trapelano le prime indiscrezioni su quel difficile incontro. Non una serata, non una serena riunione di famiglia, ma un'occasione per il sovrano di rivedere i nipoti che non incontrava da diversi anni. Fonti vicine alla famiglia reale, citate da Sky News Australia, sostengono che l'iniziativa sia stata motivata esclusivamente dal desiderio personale di Carlo di trascorrere del tempo con i propri nipoti. Il re era lì, quindi, nelle vesti di padre e nonno, senza che l'incontro assumesse il significato di un riavvicinamento ufficiale con Harry o di un cambiamento nella posizione della monarchia nei confronti dei duchi di Sussex. Mentre il fratello William e la cognata Katie erano assenti, alla riunione non hanno preso parte il principe e la principessa del Galles, William e Katie. La coppia era impegnata a Windsor in occasione dell'annuale torneo di polo benefico. La loro assenza conferma che l'appuntamento sarebbe stato limitato ai rapporti tra Carlo, Harry e i due bambini, senza coinvolgere altri membri della famiglia reale. E qui ognuno sa come, chi si ricorda, il papà, sempre dicono il papà, magari la mamma perdona, ma il fratello non tanto perdona. Era come figlio il prodigo, quando è tornato il fratello non perdonava, dice si è mangiato tutti i soldi, adesso torna dal padre. Ma qui non lo so, lasciamo perdere, andiamo in un'altra canzone, perché ognuno di noi ha le idee, ma meglio no, qui alla radio non dirle, perché no, non va bene. Ognuno si fa le sue idee private. Bene, buon ascolto. Continueremo con Adriano Celentano, Anna parte al mattino dal primo binario del treno. Buon ascolto.

di dire. C'è il problema di un sogno che non si decide a morire. La vita che cambia sapore, perché così si muore.

0: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We're delivering Operation Smooth to make some of Brisbane's busiest roads safer and smoother. The record $110 million resurfacing program will renew almost 1 million square metres of road across the city. Operation Smooth follows our Big Fill pothole blitz, which repaired one pothole every 2 minutes at peak. We're investing in better roads to help get you home sooner and safer.
1: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
2: Ebbene, proprio ieri un nostro assiduo ascoltatore, Angelo Canavò, ha compiuto 54 anni di matrimonio insieme a Rosa, la moglie. Allora, ieri, 54 anni di matrimonio, l'anniversario era ieri, ma gli auguri glieli diamo oggi ad Angelo e Rosa Canavò per il loro 54esimo anniversario di matrimonio. E la canzone, eccola qui, L'anniversario dell'eternità, canta Lando Fiorini. E con tanti auguri, un altro 54 anni credo che saranno abbastanza, con la pace e la salute, Angelo e Rosa. Buono, tanti auguri per il vostro anniversario, anche con un giorno in ritardo, eccolo qua.
3: Ricordo il primo bacio che non ho saputo dare, lo sento ancora in bocca,

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Ecco qui un'altra notizia. Questa coppia viaggiava sull'aeroplano, un pezzo del motore ha rotto un finestrino e l'uomo che stava vicino al finestrino se lo stava succhiando via. Beh, per fortuna la moglie l'ha tirato indietro, un po' aiutata dagli altri. Un uomo risucchiato dal finestrino su un aereo Ryanair. La moglie dice: ho pensato, moriremo insieme. Ho reagito d'istinto. Nel racconto affidato a Nova Grovici ha spiegato di aver afferrato il marito per le gambe appena si è resa conto di quanto stava accadendo. Ho reagito subito e l'ho preso per le gambe. Ho pensato, se dobbiamo morire, moriremo insieme, ha detto. Metà del corpo dell'uomo, ha riferito all'ERT, era all'esterno dell'aereo, era fuori fino al petto. Per circa 2 minuti, in quei momenti, secondo la ricostruzione della moglie, Karovici avrebbe perso conoscenza 3 volte. Le condizioni del marito Karovici sarebbe rimasto gravemente ferito ed è tuttora ricoverato in ospedale. Secondo i media locali, per me è importante che sia vivo, dice la moglie alla BBC, spiegando che l'uomo ha una mano particolarmente danneggiata e riporta ustioni. Al momento non sarebbe in grado di comunicare e non ricorderebbe l'accaduto neanche. Un consulente tecnico incaricato dalla famiglia ritiene che l'incidente sia partito da un guasto al motore destro dell'aereo. I detriti avrebbero colpito e frantumato il finestrino, provocando la rapida perdita di pressione in cabina. Si tratta però di una valutazione non ancora confermata dagli investigatori. Beh, non è confermata, però l'uomo stava volando fuori dal finestrino. Più di così la prova c'è. Quanti pericoli ci sono nel mondo, eh? Quanti pericoli ci sono nel mondo. Va bene, andiamo avanti. Metteremo una bella canzone cantata questa volta da Marcella Bella. Montagni Verdi. Montagni Verdi, buon ascolto.

Ebbene, la prossima canzone, una canzone richiesta anche, questa è dedicata a una signora che al momento non sta tanto bene, e Amelina Mammarella gli vuole dedicare questa canzone a Venerina Vosolo, che con la speranza che Dio l'aiuti a stare meglio con la salute.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Ebbene, dicono che gli italiani sono allergici alle regole. Sono allergici alle regole, non seguono i consigli, non seguono le regole. L'invito è soprattutto a rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie. In Italia facciamo poca prevenzione e abbiamo la tendenza a non seguire le regole. Se viene raccomandato di non esporsi nelle ore più calde al sole, molti fanno esattamente il contrario. Le categorie da proteggere maggiormente restano bambini, anziani sopra i 75 anni e persone affette da patologie croniche. Per loro, sottolinea l'esperto, uscire dovrebbe essere limitato alle prime ore del mattino e alla sera. Durante il giorno è meglio rimanere in ambienti freschi. Beh, venite qui in Australia che qui è fresco al momento. No, in Italia dicono che fa caldo al momento e allora se si esce quando c'è sole alto si rischia di prendere scottature. Gli italiani, chissà se anche gli australiani fanno la stessa cosa, non si sa. Può darsi che loro obbediscono meglio. Allora faremo cantare il quartetto Cetra.

questo quartetto cetra canta la ballata del soldato. Il soldato ballava anche la ballata del soldato, il quartetto cetra. Buon ascolto.

Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Dice: basta una sola volta per rovinarti la vita o ucciderti anche. Lo stupidaggio del caldo. Ecco i 6 errori che non dobbiamo fare, secondo Matteo Bassetti. Abbiamo chiesto a Matteo Bassetti, professore ordinario di malattie infettive all'Università di Genova, di compilare una sorta di stupidario del caldo, gli errori più frequenti che ogni estate trasformano un rischio prevedibile in un'emergenza sanitaria. L'emergenza caldo non è più un'eccezione, ma una nuova normalità. L'Europa è oggi il continente che si riscalda più rapidamente al mondo e a una velocità doppia rispetto alla media globale. E in questi giorni circa 150 milioni di persone sono esposte a temperature estreme. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'inizio dell'ondata di calore il 21 giugno si sono già registrate oltre 1.300 decessi in eccesso attribuibili alle alte temperature, mentre gli ospedali di diversi paesi europei stanno affrontando un forte aumento degli eccessi per i colpi di calore e disidratazione. Eppure accanto al cambiamento climatico continua a esserci un altro problema, quello dei nostri comportamenti. C'è chi continua a portare i bambini in spiaggia nelle ore più torride, chi corre sotto il sole di mezzogiorno, chi mangia come se fosse una normale giornata estiva di 30 anni fa, e chi pensa che a me il caldo non fa niente. E poi l'ultimo si ritrova all'ospedale e poi vede che il caldo qualcosa fa anche per lui. Bene, andiamo avanti con qualche bella canzone. Ancora siamo l'Italia che balla anche sotto il sole. Sì, siamo l'Italia che balla anche sotto il sole. Anche sotto il sole lo aggiungo io, ma la canzone è solo Siamo l'Italia che balla. Buon ascolto.

Eh sì, siamo l'Italia che balla. Mentre in Spagna torna la tradizionale follia della corsa con i tori. In Spagna 3 persone incornate e 10 feriti. 3 persone incornate e 10 feriti. In totale si è conclusa così la corsa ai tori di San Fermín di oggi, non era oggi, era il 14 luglio, oggi ce ne abbiamo 16, 2 giorni fa. Una più pericolosa dell'edizione del 2026, nell'ultimo encierro a Pamplona, nella regione della Navarra, al nord della Spagna. Secondo il bollettino provvisorio diffuso dalla Croce Rossa, almeno 7 persone sono state trasferite in ospedale. Uno dei momenti più drammatici della corsa dei tori, dell'allevamento di Giandilla, Estremadura, che si è conclusa in 2 minuti e 25 secondi di corsa dei tori, 2 minuti e 25 secondi, è stato nella piazza Consistoriale, dove uno dei 7 tori della Mandria ha caricato contro diversi corridori fermi lungo le transenne, ferendone almeno 4. Con la corsa odierna si chiude l'edizione del 2026 delle feste di San Fermín, le più internazionali della Spagna, alla quale hanno partecipato migliaia di turisti. Eh sì, loro gli vanno davanti ai tori, scappano, poi pensano che ce la fanno da scappare, ma qualche volta il toro è più veloce di loro e gli dà qualche spinta per spingere con le corna, le spinge avanti e qualche volta gli buca anche i budella. Ma andiamo avanti ancora, che ancora abbiamo tante belle canzoni, tante notizie. Questa volta è Lucio Dalla che ci canta Piazza Grande. Buon ascolto.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, visto che io dico notizie, canzone, storie, questa è una storia, ok? Questa è una storia. La sorgente, si parla della sorgente dell'acqua. Un giorno di gran caldo, buonasera, in questi tempi in Italia gran caldo, tre viaggiatori si fermarono per dissetarsi e riposare a una sorgente che scaturiva al margine della via. Un gruppo d'alberi e un piccolo spiazzo erboso la circondavano. La sua acqua limpida e pura si raccoglieva in una vaschetta scavata nel sasso e in parte traboccava, formando un ruscello che si perdeva tra i campi. Sopra la sorgente stava una pietra su cui era scritto, a grossi caratteri, queste parole: «Sì come questa sorgente». Era scritto «Sì come questa sorgente». «Che cosa vorrà dire?» si chiesero i viaggiatori. «Secondo me», osservò quello dei tre che faceva il mercante, «l'iscrizione significa che l'uomo deve lavorare senza posa come fa l'acqua della sorgente, che corre, corre senza fermarsi mai». «No», disse il viaggiatore più giovane, «a me pare che le parole abbiano un altro significato. Vedete come quest'acqua è limpida e pura? Per questo essa ci dà gioia e ci ristora le forze. Così l'uomo deve conservare il suo cuore puro e innocente, guardandosi da ogni basso pensiero, da ogni cattiva azione». «Forse avete ragione tutte e due», disse il terzo viaggiatore, che era un vecchio dal mite sorriso, «ma io penso che la sorgente possa darci un'altra lezione. Noi eravamo assetati e stanchi, essa ci ha ristorati e così farà con tutti quelli che verranno, senza chiedere chi sono, senza volere alcun ricompenso». Ah, dice, sì come questa sorgente, vuol dire fai del bene a tutti per amore senza aspettarti né gratitudine né ricompensa. La sorgente dà acqua a tutti, buoni e cattivi. Va bene, andiamo avanti con un'altra delle nostre belle canzoni italiane. Questa volta canta Demis Roussos, una favola per grandi. Forse questa era anche una favola per bambini, anche per grandi, ma la canzone è dal titolo Una favola per grandi. Buon ascolto.

Vi ricordo gli orari dei programmi in lingua italiana qui sulla Radio 4B. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 c'è Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 ci sono io, Giuseppe Simonetta, e venerdì mattina sempre dalle 8 alle 9 c'è Luciana e Franco Bottazzi. E c'è la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane che vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolloowin dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazione e prenotazione telefonare a Nerina Laspina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto, siamo a luglio adesso, sarà fatto lunedì 27 luglio. Lunedì 27 luglio, ma prima del 27 luglio c'è il 26 luglio, sicuro, e c'è la festa di San Pantaleone, del Festival of San Pantaleone, protettore di Miglianico di Chiete. E sarà, la messa sarà celebrata nella chiesa of Euledo Gresis a Carina domenica 26 luglio alle 10.30 del mattino, e poi seguirà il tradizionale tre corse lanci all'Abruzzo Club al 150 Feste Roddo Carina. Adulti $65 e bambini dai 5 ai 15 anni $30. Per comprare i biglietti o per informazione e prenotazione potete telefonare a Paul De Luca al 0418 736099 oppure Paul Antonelli 0418 187 30, Aldo Pulcinella 1409 37 37 25, o Davide Cavallo 0417 1410 69. La festa del papà, quella avviene diciamo a settembre, la festa del papà che la organizza la Federazione Cattolica del Nord Brisbane. Questo sarà sabato 5 settembre a mezzogiorno nella chiesa di Sant'Anna Nelson Street Kalinga, però non la leggo oggi perché i biglietti sono $55 per gli adulti, i bambini $20, ma ancora, siccome la festa del papà è lontana, la lasciamo per il mese di agosto. Bene, sembra tutto qui, finito per il momento. Vi auguro una buona giornata con me. Il prossimo giovedì non sarò qui, ma il programma è registrato con la mia voce, sì, per un po' di tempo. Vi auguro a tutti una buona giornata, tanta salute e pace, e vi lascio con qualche bella canzone che dovrebbe essere questa. Celentano che canta la canzone alla figlia, credo. Il tempo se ne va, il tempo se ne va, la figlia cresce, i bambini crescono, le mamme imbiancano, si sa com'è. Buon ascolto e ciao ciao.